0: Bentornati in giù!
1: Consiglia,
2: Michael.
3: Ya, sí, venga. Venga, Michael, venga, voy a sellar.